Buongiorno a tutti dalla redazione italiana Zieretti. Oggi è 17 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 20. 7.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.tieretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Sapori di strada Turchia. Oggi sono Meta Bildos, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 17 maggio. Erdogan afferma che le provocazioni di Israele devono cessare per garantire la pace in Medio Oriente. Turchia smantella le reti di spionaggio straniero. L'OMS dichiara lo stato d'emergenza per l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il Regno Unito schiera un nuovo sistema antidrone a basso costo in Medio Oriente. Il relatore speciale delle Nazioni Unite accusa Israele di tortura sistematica contro i palestinesi. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan afferma che le provocazioni di Israele devono cessare per garantire la pace in Medio Oriente. Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia continuerà a lavorare con gli alleati della NATO e con l'Unione Europea per una cooperazione regionale più forte, capacità di difesa più avanzate e un rinnovato dialogo diplomatico, lanciando al contempo un appello alla stabilità in Medio Oriente. Parlando venerdì ai giornalisti durante il volo di ritorno dal Kazakistan, Erdogan, riferendosi agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha affermato: «Prima di tutto è necessario neutralizzare le provocazioni di Israele e poi costruire una pace reale». Il presidente Erdogan ha inoltre dichiarato: «Se si desidera una stabilità duratura nella regione, tutti devono mettere da parte i propri calcoli a breve termine. I paesi devono difendere i diritti del proprio Stato e dei propri cittadini, non quelli delle aziende internazionali o degli attori esterni alla regione». Erdogan ha sottolineato che una pace permanente in Medio Oriente richiede la fine delle azioni che aumentano le tensioni dei calcoli politici di breve tempo. Il presidente Erdogan ha anche evidenziato che un altro aspetto di importante del vertice per la Turchia è stata la partecipazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord, dichiarando: «Attribuiamo grande importanza alla partecipazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord alle attività dell'Organizzazione degli Stati Turchi. Anche il mondo turco sta facendo la sua parte, accogliendo calorosamente il popolo turco cipriota». Erdogan ha aggiunto che durante la presidenza di turno che la Turchia assumerà con il 13° vertice previsto per il prossimo autunno, Ankara porterà l'Organizzazione degli Stati Turchi a un livello ancora più avanzato. Comincerà una nuova era nella difesa del paese. Il presidente Erdogan ha parlato anche del prossimo vertice NATO, affermando: «Gli ultimi sviluppi della nostra regione nel mondo hanno aumentato ulteriormente l'importanza del vertice di Ankara. Ci aspettiamo che ad Ankara vengano prese decisioni importanti sul futuro dell'alleanza e sulla futura architettura della sicurezza globale». Erdogan ha inoltre definito la Turchia una grande opportunità per l'Unione Europea, sottolineando che il blocco europeo si trova davanti a una decisione storica: cogliere o meno questa opportunità. Per quanto riguarda la cooperazione con Washington nel settore della difesa, Erdogan ha dichiarato che i colloqui sul programma della caccia F-35 proseguono. «Le nostre richieste riguardo al F-35 sono chiare. I nostri rappresentanti continuano i contatti con le controparti americane. Speriamo di ottenere un risultato positivo», ha concluso Erdogan. Turchia smantella la rete di spionaggio straniero. Il servizio di intelligenza turca MIT ha smantellato una rete di spionaggio accusato di lavorare per due servizi segreti stranieri. Fonti della sicurezza affermano che sono state condotte operazioni coordinate in 4 province con il supporto di procuratori e squadre antiterrorismo. 7 sospetti, tra cui il presunto capo della rete, sono stati arrestati, mentre altri 2 membri erano già in carcere per reati non correlati. Le autorità affermano che il gruppo raccoglie

informazioni sensibili sull'organizzazione della società civile, comunità etniche e funzionari pubblici in Turchia. L'OMS dichiara lo stato d'emergenza per l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara un'emergenza sanitaria internazionale a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già causato oltre 80 morti. Le autorità sanitarie segnalano almeno 336 casi sospetti legati al ceppo Bundibugyo del virus. I funzionari avvertono che al momento non esiste un vaccino approvato per il ceppo responsabile dell'epidemia. L'OMS afferma che la reale portata dei contagi e la diffusione della malattia rimangono ancora da chiarire.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il Regno Unito schiera un nuovo sistema antidrone a basso costo in Medio Oriente. La Gran Bretagna ha schierato un nuovo sistema missilistico a basso costo contro i droni nell'operazione della Royal Air Force nel Medio Oriente, mentre il Regno Unito intensifica gli sforzi per proteggere gli stati del Golfo. L'Advanced Precision Kill Weapon System è stato messo in servizio con urgenza, passando dalle prove allo schieramento attivo in meno di 2 mesi, ed è destinato ad essere installato sui caccia Typhoon della Royal Air Force impegnati nel Golfo. Il nuovo sistema ha permesso alla Royal Air Force di intercettare e distruggere bersagli con precisione a una frazione del costo di tradizionali missili aria-aria. Questa rapida transizione segue i caduti di tiro aria-aria riusciti effettuati ad aprile dai piloti della 41esima squadriglia di prova e valutazione. Il ministro per la protezione alla difesa e l'industria, Luke Borland, ha dichiarato che l'iniziativa aiuterà la Royal Air Force ad abbattere molti più droni a costi molto più bassi. E la relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, ha affermato che Israele fa ricorso alla tortura contro i detenuti palestinesi nei centri di detenzione israeliani e contro la più ampia popolazione palestinese. Le sue dichiarazioni sono seguite a un'inchiesta del New York Times di Nicholas Kristof, nella quale si affermava che la tortura e violenza sessuale contro i prigionieri palestinesi erano diventate sistematiche e custodia israeliana. Albanese ha condiviso il suo rapporto Tortura e genocidio predisposto per la 61esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Secondo il rapporto, la tortura è da tempo una componente centrale della politica israeliana di spostamento dei palestinesi. Afferma che dall'ottobre 2023 Israele ha fatto ricorso alla tortura su scala teale da suggerire vendetta collettiva e intento distruttivo riflettendo una politica coordinata. Il rapporto fa inoltre riferimento al ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, affermando che avrebbe ordinato che i prigionieri venissero tenuti in celle buie ed esposti continuamente all'inno nazionale israeliano.
2: Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Quando un evento fa la storia. Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Oggi parleremo di come il destino di un paese sia cambiato nel giro di poche ore. Ci spostiamo nel dicembre del 1776, sulle coste del New Jersey, negli Stati Uniti. Da una parte c'è un esercito sul punto di disgregarsi, dall'altra un fiume ghiacciato e un generale che ha cambiato il corso della storia, George Washington.

La rivoluzione americana è spesso raccontata attraverso dichiarazioni, grandi parole e ideali. Libertà, rappresentanza, sovranità popolare. Tuttavia, alla fine del 1776, quasi nessuno di questi concetti trovava reale riscontro sul campo. La rivoluzione esisteva sulla carta, ma sul campo di battaglia stava crollando. Nel dicembre del 1776, la rivoluzione americana era sull'orlo del collasso, a causa delle sconfitte militari e delle difficoltà logistiche. L'esercito continentale, guidato da George Washington, aveva subito pesanti sconfitte contro le forze britanniche a New York, a Long Island e a White Plain. Di fronte all'esercito britannico, disciplinato e professionale, i ribelli si erano ritirati attraverso il New Jersey, cercando rifugio oltre il fiume Delaware, in Pennsylvania. In quel periodo la situazione non era solo militare, ma anche politicamente disperata. Il Congresso americano stava per perdere la fiducia in Washington. Ancora più critico era il fatto che la maggior parte dei soldati volontari avrebbe terminato il proprio servizio il 31 dicembre. In altre parole, Washington aveva solo pochi giorni per ottenere un risultato, altrimenti il suo esercito si sarebbe sciolto da solo. George Washington decise allora di giocare la scommessa più rischiosa della storia militare. L'obiettivo era unità di circa 1.500 mercenari tedeschi, hessiani, al servizio della Gran Bretagna, stanziati a Trenton, sull'altra sponda del fiume. La notte del 25 dicembre, durante la pianificazione dell'operazione, si scatenò una tempesta gelida. La neve lasciò il posto a pioggia ghiacciata e grandine. Quella notte, il vero ostacolo per Washington non era l'esercito britannico, ma il fiume Delaware stesso. 2.400 soldati, 18 cannoni pesanti e decine di cavalli dovevano essere trasportati sull'altra riva. Per questo vennero utilizzate le cosiddette barche di Durham, adatte alle acque basse, ma capaci di trasportare carichi pesanti. Il piano prevedeva di completare l'attraversamento entro la mezzanotte, ma la natura non rispettò i piani. A causa del ghiaccio e della tempesta, l'operazione subì un ritardo di 3 ore. L'esercito raggiunse la riva del New Jersey presso McConaughey Ferry solo alle 3 del mattino. Quel ritardo era potenzialmente catastrofico, perché doveva raggiungere Trenton prima dell'alba, altrimenti sarebbero stati un bersaglio esposto alla luce del giorno. Tuttavia Washington, consapevole che l'operazione aveva superato il punto di non ritorno, ordinò di continuare. Le informazioni delle spie suggerivano che le truppe hessiane erano vulnerabili perché impegnate nei festeggiamenti di Natale. Ma la verità più profonda era un'altra. Gli inglesi non credevano affatto che Washington potesse attaccare in quelle condizioni meteorologiche, considerandolo un leader in ritirata e persino al collasso. Washington fece leggere ai suoi soldati un passo del pamphlet The American Crisis di Thomas Paine, pubblicato in quei giorni. Questi sono i tempi che mettono alla prova l'anima degli uomini. Washington sapeva che quell'attacco non era solo una mossa militare, ma un atto di sopravvivenza esistenziale.

La mattina del 26 dicembre, intorno alle 8, l'attacco di Trenton iniziò e durò soltanto 45 minuti. Le truppe essiane, colte di sorpresa, offrirono una resistenza quasi inesistente. L'esercito americano subì solo due perdite, soldati che morirono di freddo, mentre catturò più di 900 soldati nemici. A livello militare, l'attacco di Trenton può sembrare un piccolo scontro, tuttavia il suo impatto psicologico fu enorme. Grazie a questa vittoria, i soldati, il cui servizio stava per scadere, furono convinti a rimanere nell'esercito. La fiducia del popolo nella rivoluzione si riaccese e, cosa ancora più importante, le potenze europee, in particolare la Francia, iniziarono a comprendere che quella ribellione andava presa seriamente in considerazione. L'attraversamento del Delaware fu molto più di un semplice passaggio di un fiume. Fu il punto critico in cui il genio militare si fuse con la disperazione e in cui si posero le fondamenta della moderna America. Mentre le acque del Delaware quella notte assistevano al passaggio di una rivoluzione, Washington stava trasportando

sull'alta riva anche il destino di una nazione. Ecco perché gli storici dicono che la rivoluzione americana avrebbe potuto finire in una notte. Ma in una notte fu anche salvata. Per questo l'attraversamento del Delaware non è ricordato come il momento in cui la rivoluzione fu vinta, ma come il momento in cui fu salvata dalla sconfitta.

Sapori di strada Türkiye. Oggi vogliamo farvi scoprire un cibo di strada delizioso, nutriente e ricchissimo di ingredienti, il kumpir. È la prima volta che ne sentite parlare? Allora siete nel posto giusto, perché nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi portiamo alla scoperta dei piatti più veloci e gustosi di questa terra. Ecco per voi dal nostro menu il kumpir. Il termine kumpir è il nome con cui in alcune regioni dell'Anatolia si chiama la patata. Tuttavia, indica anche una popolare prelibatezza da strada cotta al forno o alla brace e arricchita all'interno con vari ingredienti a scelta. Ma prima di scoprire questa straordinaria prelibatezza, diamo un'occhiata alla storia dei termini patata e kumpir. I turchi hanno conosciuto la patata piuttosto tardi. La patata è stata scoperta in Sud America nel XVI secolo e col tempo si è diffusa in tutto il mondo. Entrata nella cucina ottomana intorno al 1850, ma la sua diffusione in Anatolia risale all'inizio del XX secolo. Oggi la patata occupa un posto molto importante nella cucina turca. È uno degli alimenti che usiamo più spesso nelle nostre cucine dopo il pane. In generale possiamo notare che la parola turca patates assomiglia alla parola inglese potato. C'è una ragione interessante per questo. Infatti, gli spagnoli hanno visto e imparato a conoscere la patata dall'impero Inca. Gli Inca chiamavano la patata papa e la patata dolce patata. In spagnolo, dalla fusione di queste due parole, è derivato al termine patata, che è diventato il nome della patata. Quindi le parole che usiamo oggi, proprio come i piatti, portano le tracce della civiltà del passato. Il kumpir, invece, ha una storia a sé stante che vale la pena raccontare. In molte lingue balcaniche, i termini che indicano la patata sono molto simili alla parola kumpir. Ad esempio, in macedone la patata si chiama kompir. In serbo, bosniaco e sloveno, krompir. In croato, krumpir. In inglese, krumpi significano patata. A seguito dell'interazione interculturale, queste parole sono entrate anche nel turco. Si tratta di un processo del tutto naturale, poiché i paesi citati si trovano in aree geografiche vicine alla Turchia odierna e in passato facevano parte dell'impero ottomano. Ma il viaggio della parola kumpir non finisce qui. Se vi dicessimo che la sua origine risale in realtà al tedesco, cosa ne direste? In tedesco la parola per patata è Kartoffel. Tuttavia, nella Germania meridionale si usano anche le parole Grombier, Grombiere o Grumbier per indicare la patata. Queste espressioni significano pera sotterranea. Si ipotizza che queste parole siano giunte nei Balcani con le migrazioni avvenute verso la fine del XVII secolo. Nei Balcani, poi, si è iniziato a utilizzare nelle forme krompir e krumpir. Anche i turchi nei Balcani hanno fatto proprio questo concetto, adattandolo al turco e portandolo in Anatolia. Vediamo ora come il kumpir si sia trasformato in una specialità di strada. Il kumpir ha fatto il suo ingresso nella cucina turca all'inizio degli anni 90 ed è apparso per la prima volta ad Ankara. A quel tempo in Europa era già un piatto molto apprezzato e consumato, noto come patate al forno,
e le patate appena sfornate venivano servite con burro e formaggio. Ad Ankara vi si aggiunsero salsiccia e insalata russa, ma ad Istanbul che le cose cominciarono a cambiare radicalmente. I commercianti di Istanbul scoprirono il kumpir e lo hanno arricchito con ogni sorta di mese, trasformandolo nella versione che conosciamo oggi. E siamo arrivati alla parte più interessante. Ora vi chiediamo di immaginare una patata appena sfornata, con la buccia leggermente dorata e croccante, tagliata a metà, il suo interno mescolato con sale, burro e formaggio fino a ottenere una consistenza cremosa, una patata dal profumo inebriante. Poi il turno degli altri ingredienti. Le opzioni sono talmente tante che non è affatto facile decidere. Salsiccia, cetrioli sott'aceto, mais, insalata russa, tabule, olive nere e verdi, salsa di pomodoro, contorni a base di yogurt come aidari e naturalmente ketchup e maionese sono tra le opzioni più popolari. E tu, come preferisci mangiare il kumpir? Arrivederci e a presto! Sapori di strada Turchia.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana CRT. Oggi è 17 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 20. 7.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Sapori di strada a Turchia. Oggi sono Meta Builders, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 17 maggio. Erdogan afferma che le provocazioni di Israele devono cessare per garantire la pace in Medio Oriente. Turchia smantella le reti di spionaggio straniero. L'OMS dichiara lo stato d'emergenza per l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il Regno Unito schiera un nuovo sistema antidrone a basso costo in Medio Oriente. Il relatore speciale delle Nazioni Unite accusa Israele di tortura sistematica contro i palestinesi. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan afferma che le provocazioni di Israele devono cessare per garantire la pace in Medio Oriente. Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia continuerà a lavorare con gli alleati della NATO e con l'Unione Europea per una cooperazione regionale più forte, capacità di difesa più avanzate e un rinnovato dialogo diplomatico, lanciando al contempo un appello alla stabilità in Medio Oriente. Parlando venerdì ai giornalisti durante il volo di ritorno dal Kazakistan, Erdogan, riferendosi agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha affermato: «Prima di tutto è necessario neutralizzare le provocazioni di Israele e poi costruire una pace reale». Il presidente Erdogan ha inoltre dichiarato: «Se si desidera una stabilità duratura nella regione, tutti devono mettere da parte i propri calcoli a breve termine. I paesi devono difendere i diritti del proprio Stato e dei propri cittadini, non quelli dell'azienda internazionale o degli attori esterni alla regione». Erdogan ha sottolineato che una pace permanente in Medio Oriente richiede la fine delle azioni che aumentano le tensioni dei calcoli politici di breve tempo. Il presidente Erdogan ha anche evidenziato che un altro aspetto importante del vertice per la Turchia è stata la partecipazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord, dichiarando: «Attribuiamo grande importanza alla partecipazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord alle attività dell'Organizzazione degli Stati Turchi. Anche il mondo turco sta facendo la sua parte, accogliendo calorosamente il popolo turco cipriota». Erdogan ha aggiunto che durante la presidenza di turno che la Turchia assumerà con il 13° vertice previsto per il prossimo autunno, Ankara

porterà l'organizzazione degli stati turchi a un livello ancora più avanzato. Comincerà una nuova era nella difesa del paese. Il presidente Erdogan ha parlato anche del prossimo vertice NATO, affermando: gli ultimi sviluppi della nostra regione nel mondo hanno aumentato ulteriormente l'importanza del vertice d'Ankara. Ci aspettiamo che ad Ankara vengano prese decisioni importanti sul futuro dell'alleanza e sulla futura architettura della sicurezza globale. Erdogan ha inoltre definito la Turchia una grande opportunità per l'Unione Europea, sottolineando che il blocco europeo si trova davanti a una decisione storica: cogliere o meno questa opportunità. Per quanto riguarda la cooperazione con Washington nel settore della difesa, Erdogan ha dichiarato che i colloqui sul programma della caccia F-35 proseguono. Le nostre richieste riguardo al F-35 sono chiare. I nostri rappresentanti continuano i contatti con le controparti americane. Speriamo di ottenere un risultato positivo, ha concluso Erdogan. Turchia smantella la rete di spionaggio straniero. Il servizio di intelligenza turca MIT ha smantellato una rete di spionaggio accusato di lavorare per due servizi segreti stranieri. Fonti della sicurezza affermano che sono state condotte operazioni coordinate in quattro province con il supporto di procuratori e squadre antiterrorismo. Sette sospetti, tra cui il presunto capo della rete, sono stati arrestati, mentre altri due membri erano già in carcere per reati non correlati. Le autorità affermano che il gruppo raccoglieva informazioni sensibili sulle organizzazioni della società civile, comunità etniche e funzionari pubblici in Turchia. L'OMS dichiara lo stato d'emergenza per l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara un'emergenza sanitaria internazionale a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già causato oltre 80 morti. Le autorità sanitarie segnalano almeno 336 casi sospetti legati al ceppo Bundibugyo del virus. I funzionari avvertono che al momento non esiste un vaccino approvato per il ceppo responsabile dell'epidemia. L'OMS afferma che la reale portata dei contagi e la diffusione della malattia rimangono ancora da chiarire. Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia. Il Regno Unito schiera un nuovo sistema antidrone a basso costo in Medio Oriente. La Gran Bretagna ha schierato un nuovo sistema missilistico a basso costo contro i droni nell'operazione della Royal Air Force nel Medio Oriente, mentre il Regno Unito intensifica gli sforzi per proteggere gli stati del Golfo. L'Advanced Precision Kill Weapon System è stato messo in servizio con urgenza, passando dalle prove allo schieramento attivo in meno di 2 mesi, ed è destinato ad essere installato sui caccia Typhoon della Royal Air Force impegnati nel Golfo. Il nuovo sistema ha permesso alla Royal Air Force di intercettare e distruggere bersagli con precisione a una frazione del costo di tradizionali missili aria-aria. Questa rapida transizione segue i canoni di tiro aria-aria riusciti effettuati ad aprile dai piloti della 41ª squadriglia di prova e valutazione. Il ministro per la protezione alla difesa e l'industria, Luke Boland, ha dichiarato che l'iniziativa aiuterà la Royal Air Force ad abbattere molti più droni a costi molto più bassi. E la relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, ha affermato che Israele fa ricorso alla tortura contro i detenuti palestinesi nei centri di detenzione israeliani e contro la più ampia popolazione palestinese. Le sue dichiarazioni sono seguite a un'inchiesta del New York Times di Nicholas Kristof, nella quale si affermava che la tortura e violenza sessuale contro i prigionieri palestinesi erano diventate sistematiche e custodia israeliana. Albanese ha condiviso il suo rapporto Tortura e genocidio predisposto per la 61ª sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Secondo il rapporto, la tortura è da tempo una componente centrale della politica israeliana di spostamento dei palestinesi. Afferma che dall'ottobre 2023 Israele ha fatto ricorso alla tortura su scala teale, da suggerire vendetta collettiva e intento distruttivo riflettendo una politica coordinata. Il rapporto fa inoltre riferimento al ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, affermando che avrebbe ordinato che i prigionieri venissero tenuti in celle buie ed esposti continuamente all'inno nazionale.

Quando un evento fa la storia. Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Oggi parleremo di come il destino di un paese sia cambiato nel giro di poche ore. Ci spostiamo nel dicembre del 1776, sulle coste del New Jersey, negli Stati Uniti. Da una parte c'è un esercito sul punto di disgregarsi, dall'altra un fiume ghiacciato e un generale che ha cambiato il corso della storia, George Washington.

La rivoluzione americana è spesso raccontata attraverso dichiarazioni, grandi parole e ideali. Libertà, rappresentanza, sovranità popolare. Tuttavia, alla fine del 1776, quasi nessuno di questi concetti trovava reale riscontro sul campo. La rivoluzione esisteva sulla carta, ma sul campo di battaglia stava crollando. Nel dicembre del 1776, la rivoluzione americana era sull'orlo del collasso, a causa delle sconfitte militari e delle difficoltà logistiche. L'esercito continentale, guidato da George Washington, aveva subito pesanti sconfitte contro le forze britanniche a New York, a Long Island e a White Plain. Di fronte all'esercito britannico, disciplinato e professionale, i ribelli si erano ritirati attraverso il New Jersey, cercando rifugio oltre il fiume Delaware, in Pennsylvania. In quel periodo la situazione non era solo militare, ma anche politicamente disperata. Il Congresso americano stava per perdere la fiducia in Washington. Ancora più critico era il fatto che la maggior parte dei soldati volontari avrebbe terminato il proprio servizio il 31 dicembre. In altre parole, Washington aveva solo pochi giorni per ottenere un risultato, altrimenti il suo esercito si sarebbe sciolto da solo. George Washington decise allora di giocare la scommessa più rischiosa della storia militare. L'obiettivo era un'unità di circa 1.500 mercenari tedeschi, hessiani, al servizio della Gran Bretagna, stanziati a Trenton, sull'altra sponda del fiume. La notte del 25 dicembre, durante la pianificazione dell'operazione, si scatenò una tempesta gelida. La neve lasciò il posto a pioggia ghiacciata e grandine. Quella notte il vero ostacolo per Washington non era l'esercito britannico, ma il fiume Delaware stesso. 2.400 soldati, 18 cannoni pesanti e decine di cavalli dovevano essere trasportati sull'altra riva. Per questo vennero utilizzate le cosiddette barche di Durham, adatte alle acque basse, ma capaci di trasportare carichi pesanti. Il piano prevedeva di completare l'attraversamento entro la mezzanotte, ma la natura non rispettò i piani. A causa del ghiaccio e della tempesta, l'operazione subì un ritardo di 3 ore. L'esercito raggiunse la riva del New Jersey presso McConaughey Ferry solo alle 3 del mattino. Quel ritardo era potenzialmente catastrofico, perché doveva raggiungere Trenton prima dell'alba, altrimenti sarebbero stati un bersaglio esposto alla luce del giorno. Tuttavia Washington, consapevole che l'operazione aveva superato il punto di non ritorno, ordinò di continuare. Le informazioni delle spie suggerivano che le truppe hessiane erano vulnerabili perché impegnate nei festeggiamenti di Natale. Ma la verità più profonda era un'altra. Gli inglesi non credevano affatto che Washington potesse attaccare in quelle condizioni meteorologiche, considerandolo un leader in ritirata e persino al collasso. Washington fece leggere ai suoi soldati un passo del pamphlet The American Crisis di Thomas Paine, pubblicato in quei giorni. Questi sono i tempi che mettono alla prova l'anima degli uomini. Washington sapeva che quell'attacco non era solo una mossa militare, ma un atto di sopravvivenza esistenziale.

La mattina del 26 dicembre, intorno alle 8, l'attacco di Trenton iniziò e durò soltanto 45 minuti. Le truppe essiane, colte di sorpresa, offrirono una resistenza quasi inesistente. L'esercito americano subì solo due perdite, soldati che morirono di freddo, mentre catturò

più di 900 soldati nemici. A livello militare, l'attacco di Trenton può sembrare un piccolo scontro. Tuttavia, il suo impatto psicologico fu enorme. Grazie a questa vittoria, i soldati, il cui servizio stava per scadere, furono convinti a rimanere nell'esercito. La fiducia del popolo nella rivoluzione si riaccese. E cosa ancora più importante, le potenze europee, in particolare la Francia, iniziarono a comprendere che quella ribellione andava presa seriamente in considerazione. L'attraversamento del Delaware fu molto più di un semplice passaggio di un fiume. Fu il punto critico in cui il genio militare si fuse con la disperazione e in cui si posero le fondamenta della moderna America. Mentre le acque del Delaware quella notte assistevano al passaggio di una rivoluzione, Washington stava trasportando sull'altra riva anche il destino di una nazione. Ecco perché gli storici dicono che la rivoluzione americana avrebbe potuto finire in una notte. Ma in una notte fu anche salvata. Per questo l'attraversamento del Delaware non è ricordato come il momento in cui la rivoluzione fu vinta, ma come il momento in cui fu salvata dalla sconfitta.

Sapori di strada Türkiye. Oggi vogliamo farvi scoprire un cibo di strada delizioso, nutriente e ricchissimo di ingredienti, il kumpir. È la prima volta che ne sentite parlare? Allora siete nel posto giusto, perché nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi portiamo alla scoperta dei piatti più veloci e gustosi di questa terra. Ecco per voi dal nostro menu il kumpir. Il termine kumpir è il nome con cui in alcune regioni dell'Anatolia si chiama la patata. Tuttavia, indica anche una popolare prelibatezza da strada cotta al forno o alla brace e arricchita all'interno con vari ingredienti a scelta. Ma prima di scoprire questa straordinaria prelibatezza, diamo un'occhiata alla storia dei termini patata e kumpir. I turchi hanno conosciuto la patata piuttosto tardi. La patata è stata scoperta in Sud America nel XVI secolo e col tempo si è diffusa in tutto il mondo. Entrata nella cucina ottomana intorno al 1850, ma la sua diffusione in Anatolia risale all'inizio del XX secolo. Oggi la patata occupa un posto molto importante nella cucina turca. È uno degli alimenti che usiamo più spesso nelle nostre cucine dopo il pane. In generale possiamo notare che la parola turca patates assomiglia alla parola inglese potato. C'è una ragione interessante per questo. Infatti, gli spagnoli hanno visto e imparato a conoscere la patata dall'impero Inca. Gli Inca chiamavano la patata papa e la patata dolce patata. In spagnolo, dalla fusione di queste due parole, è derivato al termine patata, che è diventato il nome della patata. Quindi le parole che usiamo oggi, proprio come i piatti, portano le tracce della civiltà del passato. Il kumpir, invece, ha una storia a sé stante che vale la pena raccontare. In molte lingue balcaniche, i termini che indicano la patata sono molto simili alla parola kumpir. Ad esempio, in macedone la patata si chiama kompir. In serbo, bosniaco e sloveno, krompir. In croato, krumpir. E in inglese, krumpli significano patata. A seguito dell'interazione interculturale, queste parole sono entrate anche nel turco. Si tratta di un processo del tutto naturale, poiché i paesi citati si trovano in aree geografiche vicine alla Turchia odierna e in passato facevano parte dell'impero ottomano. Ma il viaggio della parola kumpir non finisce qui. Se vi dicessimo che la sua origine risale in realtà al tedesco, cosa ne direste? In tedesco la parola per patata è Kartoffel. Tuttavia, nella Germania meridionale si usano anche le parole Grombier, Grombiere o Grumbier per indicare la patata. Queste espressioni significano pera sotterranea. Si ipotizza che queste parole siano giunte nei Balcani con le migrazioni avvenute verso la fine del XVII secolo. Nei Balcani, poi, si è iniziato a utilizzare nelle forme krompir e krumpir. Anche i turchi nei Balcani hanno fatto proprio questo concetto, adattandolo al turco e portandolo in Anatolia. Vediamo ora come il kumpir si sia trasformato in una specialità di strada. Il kumpir ha fatto il suo ingresso nella cucina turca all'inizio degli anni 90 ed è apparso per la prima volta ad Ankara. A quel tempo in Europa era già un piatto molto apprezzato e consumato, noto come patate al forno
e le patate appena sfornate venivano servite con burro e formaggio. Ad Ankara vi si aggiunsero salsiccia e insalata russa. Ma ad Istanbul che le cose cominciarono a cambiare radicalmente. I commercianti di Istanbul scoprirono il kumpir e lo hanno arricchito con ogni sorta di mese, trasformandolo nella versione che conosciamo oggi. E siamo arrivati alla parte più interessante. Ora vi chiediamo di immaginare una patata appena sfornata, con la buccia leggermente dorata e croccante, tagliata a metà, il suo interno mescolato con sale, burro e formaggio fino a ottenere una consistenza cremosa, una patata dal profumo inebriante. Poi il turno degli altri ingredienti. Le opzioni sono talmente tante che non è affatto facile decidere. Salsiccia, cetrioli sott'aceto, mais, insalata russa, tabule, olive nere e verdi, salsa di pomodoro, contorni a base di yogurt come aidari e naturalmente ketchup e maionese sono tra le opzioni più popolari. E tu, come preferisci mangiare il kumpir? Arrivederci e a presto! Sapori di strada Turchia.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!